passati al balcone, rispondimi al citofono. Sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso, per cantarti il sentimento. E se tu mi